tra i geni e baciamano. Fai il discorso e non parli italiano. Finalmente sei arrivato su quel trono. Tra i bikini e baciamano. Fai il discorso e non parli italiano. Parli con l'accento del

che ne è, bacia mano, fai il discorso e non parli italiano, parli con l'accento della gente dove tu sei nato, tu